Idea di se parsad film ra Kumar Sanu aru al kayak nik avaste music di se Nadim Rashavan lyrics Samir aru du kid kane request kuina likhi se ami khan laga regular listener Dramesh Patro Drono Patro aru lucky kulakar asambra aru dai kan idu kid dedicate kuri di se Baikun Munda Amal Basumatri Bimal Basumatri Birin Hansi Shikari Romfar Chubakia Jamir Dipashish Hazarika Fagu Urang Hitendra Das Chukender Rompi Kasim Ali Rukuvile Mehta Salim Ali aru sob listeners kange kuina likhi na batai di se to hunibo Barsat film ba Kumar Sanu aru